0: Unpolished Radio.
1: Vancouver Co-op Radio, CFRO, 100.5 FM.
2: Ehi, mi piaca lei mi corro. Ehi, mi piaca lei mi atto. Ehi, mi piaca lei mi di mamon. Ehi, mi piaca lei mi di RM. Ehi, mi piaca lei mi cucciamo. Ehi, mi piaca lei mi di via. Ehi, mi piaca lei mi tagnaien. Ehi, mi piaca lei mi tagni poco cianto.